flamo dai e devore votre cor. Pure tus, chi non è tosa corre, pura la scena, cosa fa votre cor.